studio una pomeriggia. E io non si decrecchia. E studio la luce che ha.